Curami, curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

0: Radio Subasio.
1: Se non fosse per te cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso niente più sarebbe vero. Se non fosse per

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Radio Subasio.

0: Radio Subasio.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

0: mondo.
1: Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena. Io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Suoni, emozioni e sogni. Radio Subasio.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un

0: Radio Subasio.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Buongiorno da Umberto Cascone. Scambio di colpi a Hormuz. Missili iraniani colpiscono gli Emirati Arabi e mettono nel mirino unità della US Navy. Gli Stati Uniti, con l'iniziativa Project Freedom, dicono di aver liberato due mercantili e affondato sei motoscafi dei Pasdaran. Trump: Teheran sarà spazzata via se attacca la nostra marina. Spari nei pressi della Casa Bianca. Il Secret Service ha fermato un uomo che aveva aperto il fuoco in una zona affollata di turisti. Ferito un passante, il sospetto è in ospedale in condizioni non gravi dopo essere stato colpito dagli agenti. Ordinato il lockdown della residenza presidenziale. Putin dichiara un cessate il fuoco unilaterale in Ucraina per l'8 e il 9 maggio in occasione dei festeggiamenti della vittoria della Seconda Guerra Mondiale. Sale la paranoia del presidente russo per un possibile golpe, rafforzata la sorveglianza. Zelensky rilancia tregua dalla mezzanotte di mercoledì. Meloni venerdì a Palazzo Chigi vede il segretario di Stato americano Rubio, ma da Yerevan si smarca ancora da Trump. Il disimpegno statunitense in Europa è una scelta che non condivido. Poi replica alle accuse di Washington di non aver fatto nulla per aiutare con l'Iran, sempre mantenuti gli impegni in ambito NATO, ma mi pare che nessuno abbia chiesto un sostegno agli alleati. Accelerazione nell'inchiesta su Garlasco. I PM di Pavia oggi sentiranno le gemelle K, cugine di Chiara Poggi, e giovedì non sarà interrogato solo il nuovo indagato Andrea Sempio. I magistrati convocano anche Marco Poggi, fratello della vittima, potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere. Calcio: la 35esima di Serie A si chiude con il 2-1 della Lazio in casa della Cremonese e il 4-0 della Roma sulla Fiorentina. Stasera la prima semifinale di ritorno di Champions League tra Arsenal e Atletico Madrid. All'andata era finita 1-1. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona giornata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Cielo nuvoloso su gran parte della nostra penisola, con le scritte più ampie sulla Sicilia e l'estremo sud. Al mattino piogge diffuse al nord in indebolimento sul Piemonte, meno probabili su Alto Adige ed estremo nord-est. Piogge anche su Toscana, Alto Lazio e Marche. Fenomeni più intensi tra Levante e Ligure, Toscana settentrionale. Piogge isolate in Sardegna. Nel pomeriggio fenomeni in generale attenuazione, con possibili rovesci temporali sul nord-est della Sardegna e la Toscana centro-settentrionale. Temperature in calo nei valori massimi al centro nord, venti meridionali deboli o al più moderati. Per maggiori dettagli meteo.it. Radio Subasio.
3: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
4: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
5: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma, fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
10: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
11: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: In viaggio fanno amicizia con tutti.
12: Piacere!
11: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello il parapendio!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
5: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
13: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
14: Deliveroo!
13: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
15: Dal cuore di Assisi, Next presenta Assisi Summer Festival 2026. 3 giorni di musica live dal 16 al 18 luglio alla Rocca Maggiore di Assisi. Più di 20 artisti sul palco, tra cui Safe, The Colors e il 18 luglio pre-show con Radio Subasio Disco Club. Dal tramonto fino a notte, Assisi Summer Festival. Acquista ora i tuoi biglietti.
16: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
17: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

non ho fiato più, rallenta. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani? Ti sei

0: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90€. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90€. In più partecipa al concorso Menù Gusto e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: E ora la sfida finale! Cocktail!
9: Spritz al tramonto.
8: Colazione!
9: Cappuccino vista mare.
8: Estate!
9: Crociera all'inclusive con Costa!
8: Sì! Quest'estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
11: One Express, anche entro le 12.
12: Gold Espresso, ore 12.
11: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
13: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
14: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced. Subito per te in cassa il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Solo con carta payback. Regolamento completo su Carrefour.it. Carrefour.
15: Umbria Jazz.
16: Umbria Jazz. A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica. In un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
15: Umbria Jazz.
16: Biglietti e info su umbriajazz.com.
17: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
18: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.

0: anni di carriera. Più di 20 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Le sue canzoni hanno segnato la storia della musica italiana. Raff.
1: Infinito sai cos'è.
0: Lunedì 18 maggio alle 21 sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per cantare i suoi successi e rispondere alle domande dei fan. Per partecipare in studio o video collegati da casa, scrivi la tua domanda su radiosubasio.it. Lunedì 18 maggio alle 21, Raff, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Da Umberto Cascone, il ministro degli esteri iraniano Araghchi critica l'iniziativa americana Project Freedom. Gli eventi a Hormuz chiariscono che non esiste una soluzione militare a una crisi politica. Ieri scambi di colpi, missili di Teheran sugli Emirati, gli Stati Uniti distruggono 6 barchini dei Pasdaran. Spari a poche centinaia di metri dalla Casa Bianca in una zona affollata dai turisti. La residenza presidenziale in lockdown, il Secret Service ferma un sospettato. È in ospedale con ferite non gravi. Colpito un passante, le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Tregua dalla mezzanotte di mercoledì, così Zelensky rilancia dopo che la Russia ha dichiarato un cessate il fuoco unilaterale in Ucraina per l'8 e 9 maggio per i festeggiamenti della vittoria della Seconda Guerra Mondiale. Putin in preda alla paranoia per un possibile golpe, sicurezza rafforzata. L'Italia ha sempre mantenuto gli impegni NATO, ma non mi pare che qualcuno abbia chiesto sostegno agli alleati. Così Meloni, che si smarca sempre più da Trump e dalla guerra in Iran. Critiche anche sul disimpegno statunitense in Europa. Venerdì la Premier vedrà Rubio a Roma, il segretario di Stato americano in missione per il disgelo. Oggi a Milano i PM di Pavia sentiranno le gemelle K, cugine di Chiara Poggi, in quanto persone informate sui fatti. È l'ennesima accelerazione nel caso Garlasco. Non solo, mercoledì, oltre all'indagato Andrea Sempio, sarà interrogato anche Marco Poggi, fratello della vittima. Calcio, i posticipi di Serie A. La Cremonese perde 1-2 con la Lazio ed è a meno 4 dalla salvezza. La Roma invece ne fa 4 alla Fiorentina e si avvicina alla zona Champions. Stasera la prima semifinale di ritorno del massimo trofeo continentale sarà Arsenal-Atletico Madrid. All'andata era finita 1-1. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla diramazione Roma Sud della A1, coda di 1 chilometro per traffico intenso tra Torre Nova e il Bivio per il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Per controlli doganali sulla A9, rallentamenti tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera. Infine, sulla statale 131 Carlo Felice, rallentamenti per lavori tra l'incrocio con la variante di Serrenti e Sant'Anna. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
6: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
8: Che bel terrazzo!
9: Grazie!
8: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
9: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto!
8: Allora lo consiglio al vicino.
9: No!
8: Perché?
9: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
8: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e in odore.
10: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
11: Scegliere la migliore vacanza?
12: Previsto.
11: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
12: Inaspettato.
11: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
12: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
11: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
4: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
5: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
13: Aiuto, cadiamo!
5: O ti senti ACT?
14: Oh, che forza!
5: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
15: Matteo!
16: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
17: Ehi! Vuoi un'energia unica come te? Scegli luce gas di Estra. Con Unica Flex Assicura hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione. È facile da attivare e con app web è anche facile da gestire. E in più hai l'assicurazione casa compresa che ti protegge dagli imprevisti. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it. Ehi Estra, accendi luce gas!

stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: Basio e le stelle.
1: Buongiorno amici, ben ritrovati, tutti pronti anche oggi per i consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Le energie oggi si compongono come un mosaico. Il Sole chiede di non strafare e Giove prudenza, ma Marte e Saturno tengono alto il ritmo. Serve metodo, la Luna e Venere alleggeriscono i toni, rendono più semplice collaborare o sistemare questioni in sospeso. Toro, la giornata si fa morbida e ci invita a creare alleanze, a capire e a farci capire. Le energie scorrono tranquille, purché lasciamo da parte l'orgoglio. Mercurio nel segno chiarisce emozioni confuse, mentre Giove in sestile sostiene la fiducia reciproca. Gemelli, nuovi traguardi professionali ci chiamano, Venere in congiunzione ci dona fascino e Marte in Ariete la giusta tenacia per partire con slancio. Le relazioni migliorano se diamo voce ai bisogni, anche se l'opposizione della Luna richiede un po' di cautela. Cancro, il nostro Giove ci sprona a un rinnovamento radicale, a una forte espansione. Il Sole in Toro ci fornisce la lucidità per accettare i cambiamenti improvvisi. Cerchiamo il lato positivo. La caduta momentanea non è un fallimento, ma un'opportunità di crescita. Leone, il Sole in quadratura ci chiede di riorganizzare gli obiettivi. Marte in Trigono ci dona la determinazione vincente per ottenere dei risultati economici. Oggi è un giorno ideale per realizzare un piccolo desiderio che ci può assicurare guadagni duraturi. Vergine, aspetti armonici ci spingono a investire nel presente con determinazione. Il Sole e Mercurio offrono lucidità per trattative o documenti importanti. L'influsso benevolo di Giove supporta le ambizioni. Pronti ad affrontare certi discorsi e a chiarire equivoci? Bilancia, giornata rivelatrice. Qualcosa ci punge il cuore, ma non è solo dolore, è la chiarezza che arriva quando una verità non può più essere ignorata. Se il nostro cielo segnala impegni gravosi, dobbiamo cercare la giusta misura per non esagerare. Scorpione, le nostre prospettive si allargano e così riusciamo a scorgere nuove opportunità oltre l'orizzonte. È giunta l'ora di viaggiare o di pensare in grande. La nostra intraprendenza viene premiata e tutte le energie che abbiamo investito ci ritornano con gli interessi. Sagittario, martedì propizio per l'ingegno pratico e la collaborazione. Le stelle ci invitano a unire la nostra mente intuitiva all'esperienza altrui. Non temiamo di chiedere il parere di chi ha maggiore esperienza, né di offrire le nostre conoscenze specifiche. Capricorno, non fissiamoci troppo su un dettaglio, dobbiamo avere fiducia nelle nostre capacità. Il risultato si costruisce un mattone sopra un altro. Se un'impresa ci sembra un po' troppo ambiziosa, dividiamola in passaggi più piccoli per gestirla al meglio. Acquario, l'energia della Luna in Sagittario ci assiste nell'affrontare una situazione con dolcezza.

Pizza e tatto. È giunto il momento di accorciare le distanze con un parente. Dedichiamo il pomeriggio a riorganizzare i cassetti in vista della bella stagione, liberandoci del superfluo. Finiamo con i pesci. La mente va allenata alla calma, l'intuizione cresce quando smettiamo di inseguire come dei forsennati ogni pensiero. Le risposte maturano nel silenzio. Prendiamoci del tempo per rivedere i piani già avviati. Non è un passo indietro, ma una saggia rifinitura. Che sia una giornata splendente per tutti i segni dello zodiaco. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se hai bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Subasio.
2: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Vacanza. Concerto. Fioraio. Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
6: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
7: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
8: Sentiamo.
7: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Wow.
7: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
8: E C?
7: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
8: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
9: Iperceramica.
10: E ora la sfida finale. Cocktail.
11: Spritz al tramonto.
10: Colazione.
11: Cappuccino vista mare.
10: Estate.
11: Crociera all'inclusive con Costa.
10: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
13: Poltrone sofà,
14: solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
15: Noi siamo giovani wannabe. Ti dedico l'autostrade.
16: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù kids snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso menù gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
17: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
18: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
17: E il signor Alessandro Volta?
19: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
17: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
20: Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2x100 grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
21: La spesa intelligente!
22: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
23: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
24: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
22: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
24: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
25: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: Tregua in bilico in Medio Oriente dopo l'avvio del Project Freedom da parte degli Stati Uniti. Da Hormuz passano due navi americane, l'Iran lancia missili contro la US Navy e gli Emirati Arabi, in fiamme un cargo sudcoreano, gli statunitensi affondano sei barchini dei Pasdaran, Trump, li spazzeremo via. La Russia annuncia una tregua in Ucraina per l'8 e il 9 maggio per la festa della vittoria della Seconda Guerra Mondiale. Intanto Putin teme un possibile golpe ai suoi danni, rafforzata la sicurezza. Secondo ricostruzioni di intelligence, il presidente quasi non esce più dai bunker del Cremlino. Giovedì e venerdì missione del segretario di Stato statunitense Rubio a Roma per tentare di ricucire con Vaticano e Italia. Il 7 vedrà Papa Leone XIV, l'8 l'incontro con Meloni. La Premier continua lo smarcamento da Trump e dice il disimpegno militare americano in Europa è una scelta che non condivido. Esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio nella Cina centrale. Ci sono almeno 21 morti e 61 feriti. È accaduto ieri a Liuyang, nella provincia dello Hunan. I soccorritori scavano tra le macerie degli edifici distrutti. La città produce il 60% dei giochi pirotecnici dell'intero paese. Oggi a Milano i PM di Pavia sentiranno le gemelle K, cugine di Chiara Poggi, come persone informate sui fatti. Per il delitto di Garlasco è ora indagato Andrea Sempio, che sarà interrogato domani per la prima volta. Sempre domani verrà sentito anche Marco Poggi, fratello della vittima. Sport calcio in Serie A, la Roma ne fa 4 alla Fiorentina e si porta meno 1 dalla zona Champions. Con Como e Juventus sarà lotta all'ultimo punto. La Lazio vince 2-1 sulla Cremonese, ora a meno 4 dalla salvezza. Oggi a Padova i funerali di Alex Zanardi alle 11 nella Basilica di Santa Giustina. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
2: Da oltre un secolo, Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A7 si resta in coda a causa del traffico intenso in uscita a Genova-Bolzaneto in direzione Milano. 2 chilometri di incolonnamenti per incidente invece sulla A8 tra Legnano e Lainate, sempre verso Milano. Sulla A11 rallentamenti per traffico tra Pistoia e il bivio per la A1 in direzione Firenze. Code per traffico anche sulla A56 tangenziale di Napoli tra Fuorigrotta e Capodimonte, procedendo verso l'allacciamento con la diramazione Capodichino. Infine sulla statale 643 di Polizzi si segnalano lavori di manutenzione tra gli incroci Polizzi Generosa e Scillato Centro. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
5: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
11: Solo da 1 euro, con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. 1 euro.
8: Tane Tag 0%, messaggio pubblicitario SECI nei negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
9: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
12: Sai che suono ha la serata perfetta?
13: Deliveroo!
12: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
14: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
15: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa?
16: One Express, anche entro le 12.
17: Gold Espresso, ore 12.
16: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
18: Su Carrefour.it trovi il meglio al miglior prezzo. Per te 20% di sconto sulla spesa online di almeno 80 euro utilizzando il codice SPESA20. Solo fino al 9 maggio. Approfittane subito. Carrefour.it, tanti prezzi imbattibili.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced. Subito per te in cassa il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Solo con carta payback. Regolamento completo su Carrefour.it. Carrefour.
7: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
8: Ad esempio, l'idropittura traspirante Herbal, bianca, 14 litri e a soli 44,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrade.
10: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90€. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90€. In più partecipa al concorso Menù Gusto e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
11: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
12: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026, rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
13: Voice Box. Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

0: Buongiorno da Umberto Cascone. Una nave della Maersk attraversa Hormuz sotto scorta americana. Sarebbe il terzo battello dall'avvio del Project Freedom. Dall'Iran il ministro Araghchi avverte no a una soluzione militare. I colloqui continuano, ma Trump ai giornalisti dice: non posso dirvi se la tregua è ancora in corso. Il Secret Service indaga sulla sparatoria avvenuta nella serata italiana nei pressi della Casa Bianca. Il sospettato, colpito dagli agenti, è in ospedale in condizioni non gravi. Si ipotizza un tentativo di colpire il vicepresidente J.D. Vance. Il suo convoglio di auto era transitato da lì poco prima. Giovedì e venerdì il segretario di Stato americano Rubio sarà in visita a Roma per tentare di ricucire dopo gli strappi di Trump con Vaticano e Italia. Il 7 l'incontro con Papa Leone XIV, il giorno dopo sarà ricevuto da Meloni a Palazzo Chigi. Colloqui previsti anche con Tajani e Crosetto. A Bari 11 arresti e 3 fermi nell'ambito delle indagini sugli omicidi di Lello Capriati nel 2022 e di Filippo Scavo, assassinato in una discoteca di Bisceglie lo scorso 19 aprile. Le persone coinvolte sono ritenute esponenti dei clan rivali Strisciuglio e Capriati, eseguite anche diverse perquisizioni. Nel 2025 oltre 2600 investigazioni per pedopornografia in Italia, con più di 1000 perquisizioni e 224 arresti, lo conferma la Polizia di Stato. Il fenomeno più insidioso resta l'adescamento online, seguito da cyberbullismo e estorsione sessuale. Calcio: in Serie A la Cremonese perde per 1-2 con la Lazio ed è a meno 4 dalla salvezza. La Roma invece ne fa 4 alla Fiorentina, è a meno 1 dalla zona Champions. Con Juventus e Como sarà lotta all'ultimo punto. Stasera alle 21 Arsenal-Atletico Madrid, prima semifinale di ritorno del massimo trofeo continentale. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
2: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Una perturbazione oggi porterà maltempo in molte zone del paese, quindi nuvole quasi dappertutto, piogge sparse nel corso del giorno praticamente su tutte le regioni del centro e del nord, piogge sparse anche in Sardegna, a carattere più isolato qualche piovasco anche in Campania, Basilicata e nord della Puglia. Per quello che riguarda le temperature, oggi massime quasi dappertutto in calo, con una diminuzione più marcata al nord-est e nelle regioni centrali adriatiche. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
5: Radio Subasio.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere.
8: Carattere.
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
10: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
11: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
12: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
11: Perché se non deghi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
14: E ora la sfida finale. Cocktail:
15: spritz al tramonto.
14: Colazione:
15: cappuccino vista mare.
14: Estate:
15: crociera all'inclusive con Costa.
14: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
16: One Express, anche entro le 12.
17: Gold Espresso, ore 12.
16: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
18: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
19: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
20: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
21: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cina i negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
22: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
23: Aiuto, cadiamo!
22: O ti senti ACT?
24: Oh, che forza!
22: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
25: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
26: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
25: Colombo, navigando sull'app Family,
27: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
25: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
28: La spesa intelligente.
29: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Subasio.

Ricominciamo tutto. Ignition sequence start. 6.

0: si rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare!
5: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su Sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
7: Salve!
8: Ah, lei, ho un problema, sa?
7: Cioè?
8: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
7: Per 10 anni non le darà più fastidio.
8: Ha 6 balconi e un terrazzo!
9: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
10: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
11: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
12: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
13: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
14: Noi siamo giovani.
15: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
16: Matteo!
17: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
18: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.

0: festa con la musica selezionata da Davide Berton.
1: 5 cellulari nella tuta gold, baby, non richiamerò.
0: Noi mettiamo la musica, tu fai festa con noi. Sabato notte a mezzanotte.

0: Buongiorno da Mattia Venini. Potrebbe essere una settimana decisiva per il delitto di Garlasco. Oggi verranno ascoltate dai PM come testimoni le gemelle K, cugine di Chiara Poggi. Domani sarà il turno di Marco, fratello della vittima, e di Andrea Sempio, unico indagato per l'omicidio di 19 anni fa. I suoi legali hanno annunciato che non risponderà alle domande. Tensione alle stelle a Hormuz, dove è scattata l'operazione statunitense Project Freedom per ripristinare la libertà di navigazione. Un vicolo cieco, secondo Teheran. Una nave del colosso danese del trasporto merci Maersk ha annunciato di aver attraversato lo stretto sotto scorta americana. L'Iran smentisce. Due giorni di tregua in Ucraina in occasione dell'anniversario della vittoria sovietica sui nazisti, annunciati dal Cremlino domani e giovedì, mentre Putin teme un golpe o di essere ucciso. Rafforzate le misure di sicurezza. Alcune fonti raccontano di uno zar blindato nei bunker. Spari vicino alla Casa Bianca nella tarda serata italiana. I servizi segreti hanno colpito e fermato l'aggressore, che ha aperto il fuoco in una zona affollata di turisti, colpendo un passante. Ferito, ma non gravemente. Si indaga su un possibile attacco al vicepresidente Vance. Svolta nelle indagini sugli omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo, uccisi a colpi di arma da fuoco rispettivamente il 1 aprile 2024 e il 19 aprile scorso. Una vasta operazione della DDA di Bari ha portato all'arresto di 11 persone e al fermo di altre 3, ritenute esponenti dei clan rivali Strisciuglio e Capriati. Alle 11 alla Basilica Santa Giustina di Padova i funerali di Alex Zanardi, campione paralimpico mancato venerdì all'età di 59 anni. Attese 2.500 persone, tra cui i rappresentanti delle istituzioni e dello sport. Davanti all'altare ci sarà la sua handbike. Queste le breaking news di TGcom 24. Radio Subasio.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Vacanza, concerto, fioraio. Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
7: Su Carrefour.it trovi il meglio al miglior prezzo. Per te 20% di sconto sulla spesa online di almeno 80 euro utilizzando il codice SPESA20, solo fino al 9 maggio. Approfittane subito. Carrefour.it, tanti prezzi imbattibili ogni giorno. Carrefour.
8: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
9: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
10: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Wi-Fi Comfy ED2, installazione verticale e orizzontale, 74 litri e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri. Umbria Jazz. Biglietti e info su umbriajazz.com.
12: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
13: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
14: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

0: Chissà cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Subasio.

0: Trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced. Subito per te in cassa il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Solo con carta payback. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
2: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Hey, vuoi un'energia unica come te? Scegli luce e gas di Estra. Con Unica Flex Assicura hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione. È facile da attivare e con app e web è anche facile da gestire. E in più hai l'assicurazione casa compresa che ti protegge dagli imprevisti. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it. Hey Estra, accendi luce e gas.
8: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
9: Conosci la BC della ristrutturazione?
10: Sentiamo.
9: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Wow.
9: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
10: E C?
9: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
10: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
11: Iperceramica.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.

0: Buongiorno da Mattia Venini. Alta tensione a Hormuz, dove è scattata l'operazione statunitense Project Freedom per ripristinare la libertà di navigazione. Un progetto senza sbocco, secondo Teheran. Una nave del colosso danese del trasporto merci, Maersk, ha annunciato di aver attraversato lo stretto sotto scorta americana. L'Iran smentisce. Due giorni di tregua in Ucraina annunciati dal Cremlino in occasione dell'anniversario della vittoria sovietica sui nazisti, venerdì e sabato. Mentre Putin teme un golpe o di essere ucciso, rafforzate le misure di sicurezza. Alcune fonti raccontano di uno zar blindato nei bunker. Il segretario di Stato americano Rubio in missione a Roma giovedì e venerdì con l'obiettivo di ricucire i rapporti con il Vaticano. Vedrà Papa Leone, ma anche Meloni, che ieri ha risposto alle critiche di Trump. Da tempo parla di disimpegno militare in Europa, una scelta che non condivido, ha commentato la Premier. Tragedia a Venezia, dove stamattina il corpo di un ventenne è stato recuperato senza vita nelle acque del sestiere di San Polo. Il giovane sarebbe caduto insieme ad altre due persone, tratte in salvo da un'imbarcazione di passaggio. Sulla dinamica indagano i carabinieri. Giorni decisivi per l'inchiesta sul delitto di Garlasco. Oggi verranno ascoltate dai PM come testimoni le gemelle K, cugine di Chiara Poggi. Domani sarà il turno di Marco, fratello della vittima, e di Andrea Sempio, unico indagato per l'omicidio. I suoi legali hanno annunciato che non risponderà alle domande. Calcio, 35esima giornata di Serie A, chiusa dalla travolgente vittoria della Roma, 4-0 all'Olimpico sulla Fiorentina. Giallorossi a un solo punto dal quarto posto occupato dalla Juventus. A Padova l'ultimo saluto ad Alex Zanardi. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione su strade e autostrade. Sulla 8 Milano-Varese, un incidente causa code tra Fiera Milano e Fiorenza, Viale Certosa, procedendo in direzione Milano. Code per lavori sulla 14 Adriatica tra Pedaso e Fermo Porto San Giorgio, in direzione Ancona. Sulla A4 Venezia-Trieste, il traffico intenso causa incolonnamenti tra Latisana e Cessalto in direzione Venezia. Sulla A3 Napoli-Salerno code per lavori allo svincolo di Nocera. Si segnala un incidente sulla statale 16 Adriatica al bivio per Bari, procedendo in direzione Otranto. Un incidente anche sulla statale 28 del Colle di Nava a Porte di Nava. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
1: Dal cuore di Assisi, Next presenta Assisi Summer Festival 2026. Tre giorni di musica live dal 16 al 18 luglio alla Rocca Maggiore di Assisi. Più di 20 artisti sul palco, tra cui Safe, The Colors e il 18 luglio pre-show con Radio Subasio Disco Club. Dal tramonto fino a notte, Assisi Summer Festival. Acquista ora i tuoi biglietti.
7: Noi siamo giovani.
8: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
9: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
10: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.

0: Radio Subasio. Subasio.
1: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare. Ho solo qualche osservazione. Un pensiero.

0: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
2: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
3: One Express, anche entro le 12.
4: Gold Espresso, ore 12.
3: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere.
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
9: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2x100 grammi, la bottega del gusto a 1,49 €.
13: La spesa intelligente!
14: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo,
15: Deliveroo!
14: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.

0: anni di carriera. Più di 20 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Le sue canzoni hanno segnato la storia della musica italiana. Raff.
1: L'infinito sai cos'è.
0: Lunedì 18 maggio alle 21 sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per cantare i suoi successi e rispondere alle domande dei fan. Per partecipare in studio o video collegati da casa, scrivi la tua domanda su radiosubasio.it.
1: Ora è per sempre, amore mio.
0: Lunedì 18 maggio alle 21, Raff, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

solo quello che potremmo fare io e te. Non lo puoi neanche credere, quello che potremmo fare io e te.

0: Buona giornata da Mattia Venini. Al via la due giorni di interrogatori sul delitto di Garlasco. Oggi tocca alle gemelle K, cugine di Chiara Poggi. Domani a Marco, fratello della vittima, e ad Andrea Sempio, unico indagato che non risponderà ai PM. Il 38enne si sottoporrà a una consulenza sulla personalità. Il colosso danese di trasporto merci, Maersk, ha reso noto che una delle sue navi ha attraversato ieri lo stretto di Hormuz sotto scorta degli Stati Uniti. Battente bandiera americana, l'imbarcazione era bloccata nel Golfo dallo scoppio della guerra a febbraio. L'Iran nega il transito. L'allarme del Fondo Monetario Internazionale sul caro energia. In uno scenario base, nel 2026 peserà sulle famiglie italiane per 450 euro, in uno scenario grave per 2.270 euro. L'impatto in Europa è stimato in 375 e 1.750 euro, a seconda del quadro geopolitico. I due attivisti della flotilla, Tiago Avila e Saif Abikeshek, portati in Israele dopo il fermo di Tel Aviv al largo di Creta, compariranno oggi in aula ad Ashkelon. La polizia chiederà altri 6 giorni di detenzione. Sono considerati i leader della missione umanitaria. Un 25enne magrebino morto annegato stamattina a Venezia. Il suo corpo è stato recuperato nelle acque del sestiere di San Polo. Caduto nel canale, avrebbe gridato chiedendo aiuto, invano. Inutile l'intervento di due ragazzi che si sono tuffati per salvarlo. In migliaia ai funerali di Alex Zanardi alla Basilica Santa Giustina di Padova. Un lungo applauso ha accolto il feretro. Tra i presenti Bebe Vio, Alberto Tomba, il ministro Abodi e l'ex presidente del CONI Malagò. Sotto l'altare c'è la sua handbike. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
2: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it e gli ascoltatori di Radio Subasio. La perturbazione che sta attraversando il nostro paese porterà maltempo anche nelle prossime ore, quando troveremo nuvole quasi dappertutto, con piogge che bagneranno gran parte del nord. Verrà parzialmente risparmiato solo l'estremo nord-ovest, e più giù piogge su gran parte del centro, la Campania, la Basilicata, il nord della Puglia e la Sardegna. Per quello che riguarda le temperature, oggi massime quasi dappertutto in diminuzione, con il calo più evidente al nord-est e nelle regioni centrali adriatiche. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it. Radio Subasio.
5: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
9: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
10: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
11: Poltrone sofà,
12: solo divani di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
14: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
15: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
16: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
17: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
15: Perché se non deghi, non ci credi.
18: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
19: Su Carrefour.it trovi il meglio al miglior prezzo. Per te 20% di sconto sulla spesa online di almeno 80 euro utilizzando il codice SPESA20. Solo fino al 9 maggio. Approfittane subito. Carrefour.it, tanti prezzi imbattibili ogni giorno. Carrefour.
20: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
21: Tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
22: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
23: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800-128-128 o fai da te su estra.it.
24: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
25: Wow!
24: In viaggio fanno amicizia con tutti.
25: Piacere!
24: Piacere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
26: Bello il parapendio!
24: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto 150 grammi, la bottega del gusto, a 1,25 euro.
3: La spesa intelligente.
4: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
5: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
6: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
7: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
6: L'ha applicato da sola?
7: Ma certo, pennello, polso e voilà!
6: L'allievo che supera il maestro! Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
8: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
9: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
10: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
11: Aiuto, cadiamo!
10: O ti senti ACT?
12: Oh, che forza!
10: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
13: Umbria Jazz.
14: Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
13: Umbria Jazz.
14: Biglietti e info su umbriajazz.com.
15: Matteo!
16: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
17: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
18: Wow!
17: In viaggio fanno amicizia con tutti.
18: Piacere!
17: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
19: Bello!
17: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: Quali sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Da lunedì a venerdì alle 20, il sabato e la domenica alle 13 e alle 20. 3 per te su Radio Subasio.

0: Ben trovati da Virginia Giacomin. Un lungo applauso ha accolto l'ingresso del feretro di Alex Zanardi nella Basilica di Santa Giustina, in Prato della Valle, a Padova, gremita di gente. Sull'altare l'handbike del campione paralimpico, morto il 1 maggio all'età di 59 anni. Alex, anche da morto, continuerà a parlare di obiettivi, ha detto Don Marco Pozza nell'omelia. Mi dispiace per la morte, si è presa il corpo, ma l'anima le è sfuggita. Il delitto di Garlasco. Nella caserma Montebello dei Carabinieri a Milano viene sentita Paola Cappa, una delle due cugine di Chiara Poggi. La testimone è stata fatta entrare in modo riservato, eludendo i giornalisti. La gemella Stefania, invece, dovrebbe essere sentita nel pomeriggio. Domani toccherà al fratello della vittima, Marco Poggi, e all'amico Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo filone di indagine. Il conflitto in Medio Oriente. Il colosso Maersk riferisce: una nostra nave ha attraversato Hormuz, scortata dagli Stati Uniti. L'Iran nega. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi, oggi a Pechino per colloqui con il suo omologo cinese. Il Fondo Monetario Internazionale avverte l'Eurogruppo sul caro energia. Con i prezzi attuali, una famiglia media dell'Unione Europea perderebbe circa 375 euro nel 2026, pari allo 0,7% del consumo medio. L'impatto stimato per l'Italia è di 450 euro in uno scenario base, 2.270 euro in quello grave. I due attivisti della flotilla, arrestati e portati in Israele dopo il fermo in mare, compariranno oggi davanti al tribunale di Ashkelon. La polizia chiederà una proroga di 6 giorni della loro detenzione, tra le accuse di Tel Aviv, aver aiutato il nemico in guerra e appartenere a un'organizzazione terroristica. Mantenere un'auto costa fino a 4.486 euro l'anno. La spesa delle famiglie italiane, che comprendono dal bollo all'assicurazione, dal carburante fino alla manutenzione, arriva dall'analisi di Facile.it. Questa è la Breaking News di TGcom 24.
1: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 50 tangenziale ovest di Milano, un incidente causa code allo svincolo statale 11 Padana Superiore Molino Dorino verso l'allaccio A8 Milano Varese. Si registrano code a tratti tra il bivio A1 con planare Firenze Nord e il bivio per la variante in direzione Milano. Sulla 13 coda per traffico tra Bologna e Interporto e il bivio per la 14 Bologna Taranto. Su quest'ultima viene segnalato un incidente che sta provocando code tra Pedaso e Fermoporto San Giorgio in direzione Ancona. Per un altro incidente, ma sull'autosole, si registrano code tra Frosinone e Ferentino verso Roma. A Prato, lungo la statale 719 Prato-Pistoia, è temporaneamente chiusa la carreggiata a causa di allagamenti in direzione dell'innesto con la statale 716. Sulla 12 Genova-Roma, coda di 1 chilometro per lavori tra Chiavari e Rapallo verso capoluogo Ligure. Sempre per lavori si registrano rallentamenti lungo la statale 1 via Aurelia tra Santa Severa A12 Roma-Civitavecchia e Cerveteri-Ladispoli in direzione Roma. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
4: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
5: Deliveroo!
4: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
6: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
7: Sentiamo.
6: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Wow.
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
7: E C?
6: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
7: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
8: Iperceramica.
9: Vacanza, concerto, fioraio. Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
10: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
11: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
12: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
10: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
12: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it. Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced. Subito per te in cassa il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Solo con carta payback. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
14: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita. Fino al 21 maggio. UniEuro.
15: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario Seccine nei negozi UniEuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
16: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare!
17: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
18: Noi siamo giovani.
19: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.

Ho bisogno d'amore.

0: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
3: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio il tosa erba semovente alpina, motore 4 tempi, 125 cc, larghezza di taglio 46 cm e a soli 249,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Ehi, hey, vuoi un'energia unica come te? Scegli luce e gas di Estra. Con Unica Flex Assicura hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione. È facile da attivare e con app e web è anche facile da gestire. E in più hai l'assicurazione casa compresa che ti protegge dagli imprevisti. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it. Ehi Estra, accendi luce e gas.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
11: Piacere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Il delitto di Garlasco. Nella caserma Montebello dei Carabinieri a Milano viene sentita Paola Cappa, una delle due cugine di Chiara Poggi. La testimone è stata fatta entrare in modo riservato, eludendo i giornalisti. La gemella, Stefania, dovrebbe essere sentita nelle prossime ore. Domani toccherà al fratello della vittima, Marco Poggi, e all'amico Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo filone di indagine. Dal 22 aprile scorso è scomparsa a New York una cittadina italiana, Elisabetta Ferretto Tai, cinquantenne originaria di Montagnana, Padova. Da quel giorno il cellulare risulta spento, i profili social sono stati disattivati all'improvviso. Nel 2004 il provino come modella a casa di Epstein, che si rivelò una trappola. La donna denunciò l'imprenditore pedofilo per abusi. Il conflitto in Medio Oriente. Il colosso Maersk riferisce: una nostra nave ha attraversato Hormuz, scortata dagli Stati Uniti. L'Iran nega. Intanto i prezzi del petrolio sono in lieve calo, ma restano a un livello elevato. Il Brent sopra i $113 al barile. A due giorni dalla visita del segretario di Stato statunitense Rubio in Vaticano per ricucire lo strappo con la Santa Sede, Trump torna ad attaccare Papa Leone XIV. Ritiene giusto che l'Iran abbia l'arma nucleare, ha detto il presidente americano, mette in pericolo i cattolici. Antanavirus, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha confermato che la Spagna accoglierà nell'arcipelago delle Canarie la nave da crociera dove tre persone sono morte per un sospetto focolaio. Si potrà così procedere con un'indagine epidemiologica completa, una disinfezione della nave e sarà valutato il rischio per i passeggeri ancora a bordo. Non serve essere Alex Zanardi per avere una vita meravigliosa. Il segreto è trovare il sorriso nelle piccole cose, perché da lì si costruiscono quelle grandi. Così il figlio Nicolò al funerale del padre. Quando si faceva il caffè e impastava la pizza, lo faceva sempre col sorriso. Gremita di gente, la Basilica di Santa Giustina, in Prato della Valle a Padova. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 in direzione di Napoli, 3 km di coda tra Firenze Sud e Incisa Reggello per un incidente. Per traffico intenso sulla 4 verso Trieste, rallentamenti tra Cormano e Milano Est. Lungo la 8 dei Laghi, coda in uscita a Busto Arsizio, provenendo da Varese per materiali dispersi. Per lavori sulla 12 in direzione di Genova, 1 km di incolonnamenti tra Chiavari e Rapallo. Anche sulla 14 per cantieri, il traffico è rallentato tra Grotta a Mare e Pedaso verso Ancona. Infine, lungo la statale 1 via Aurelia è stata chiusa una corsia per lavori di manutenzione all'incrocio Arenzano. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli €7,99. Camicetta a €9,99. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
11: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
12: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.

0: un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39€.
3: Eurospin! La spesa intelligente!
4: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
5: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
6: Ah già, solo fango.
5: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere!
8: Cadere!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
0: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi, non te ne

0: Ben trovati da Virginia Giacomin. A due giorni dalla visita del segretario di Stato americano Rubio in Vaticano per ricucire lo strappo con la Santa Sede, Trump torna ad attaccare Papa Leone XIV. Ritiene giusto che l'Iran abbia l'arma nucleare, ha detto il presidente americano, mette in pericolo i cattolici. Il cardinale Parolin commenta: il Papa va avanti per la sua strada, predicare il Vangelo e la pace. Il delitto di Garlasco nella caserma Montebello dei Carabinieri a Milano, la prima delle gemelle K ad essere ascoltata oggi è stata Paola. Ora tocca a Stefania, domani sarà la volta del fratello della vittima Marco Poggi e di Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo filone di indagine. Un lungo applauso ha accolto l'ingresso del feretro di Alex Zanardi nella Basilica di Santa Giustina in Prato della Valle a Padova, gremita di gente. Sull'altare l'hand bike del campione paralimpico morto il 1 maggio all'età di 59 anni. Antivirus, la nave da crociera con bandiera olandese sulla quale si sono verificati 3 decessi è ancorata a largo di Capoverde, con a bordo casi 2 confermati e 5 sospetti. Per l'OMS l'ipotesi più plausibile è che le infezioni si siano verificate all'esterno e poi ci sia stata una trasmissione interumana sull'imbarcazione. I 2 attivisti della flottiglia arrestati e portati in Israele dopo il fermo in mare compariranno oggi davanti al tribunale di Ashkelon. La polizia chiede una proroga di 6 giorni della loro detenzione, tra le accuse di Tel Aviv, aver aiutato il nemico in guerra e appartenere a un'organizzazione terroristica. Dal 22 aprile scorso scomparsa a New York una cittadina italiana, Elisabetta Ferretto Tai, cinquantenne originaria di Montagnana, Padova. Da quel giorno il cellulare risulta spento. Nel 2004 il provino come modella a casa di Epstein, che si rivelò una trappola. La donna denunciò l'imprenditore pedofilo per abusi. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
1: Radio Subasio. Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
1: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
3: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
7: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù kids snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso menù gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
8: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
9: Ad esempio l'idropittura traspirante Herbol, bianca, 14 litri e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
11: Sentiamo.
10: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Wow.
10: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
11: E C?
10: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
11: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
12: Iperceramica.
13: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
14: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60. Radio Subasio.
1: Ehi, vuoi un'energia unica come te? Scegli luce gas di Estra. Con unica flex assicura hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione. È facile da attivare e con app web è anche facile da gestire. E in più hai l'assicurazione casa compresa che ti protegge dagli imprevisti. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it. Ehi Estra, accendi luce gas!
2: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada. I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Vacanza! Concerto! Fioraio! Dividi tutto in 3 rate, senza interessi, con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
6: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
7: Poltrone sofà,
8: solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
9: E ora la sfida finale. Cocktail.
10: Spritz al tramonto.
9: Colazione.
10: Cappuccino vista mare.
9: Estate.
10: Crociera all'inclusive con Costa.
9: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2x100 grammi, la bottega del gusto a 1,49€.
14: La spesa intelligente!
15: Sai che suono ha la serata perfetta?
16: Deliveroo!
15: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Innamorato, credo. E lei ti ama, a suo modo. Come va il mondo? Male. Come va il mondo? Bene. Che dice il cielo? Tuona. E la chitarra? Suona.

0: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Donald Trump torna ad attaccare Leone XIV. Sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Affermazioni che arrivano due giorni dalla visita di Marco Rubio in Vaticano per ricucire i rapporti con la Santa Sede. Replica il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Parolin. Può piacere o no, ma il ruolo del Papa è predicare pace. Non manderemo truppe in Iran per liberare Hormuz, assicura il segretario americano alla difesa Pete Hegseth, ma avverte, se Teheran colpisce le nostre navi dovrà affrontare un attacco devastante. Il ministro Giorgetti promette, siamo pronti ad intervenire per proteggere i redditi disponibili delle famiglie e la liquidità delle imprese. Intanto il Fondo Monetario Internazionale presenta l'outlook sull'impatto della crisi mediorientale. Il caro energia peserà 450 euro sulle famiglie italiane, 2.270 con scenario grave. Il delitto di Garlasco in procura a Pavia, oggi le audizioni delle gemelle Paola e Stefania Cappa, le cugine di Chiara Poggi convocate come testimoni nell'ambito della nuova inchiesta. Con la chiusura delle indagini su Sempio, IPM daranno gli atti anche ai legali di Alberto Stasi, che sta scontando 16 anni di carcere per l'omicidio dell'allora fidanzata. Le Canarie accoglieranno la nave con i casi sospetti di antivirus ancorata al largo di Capo Verde. Lo fa sapere l'Organizzazione Mondiale della Sanità dopo la disponibilità della Spagna a condurre un'indagine epidemiologica completa, una disinfezione della nave e una valutazione dei rischi per i passeggeri a bordo. In migliaia i funerali di Alex Zanardi celebrati nella Basilica di Santa Giustina di Padova, land bike sull'altare, la sua voglia di mordere la vita divenga testamento, le parole di Don Marco Pozza ricordando la regola dei 5 secondi che il campione paralimpico e amico citava spesso. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade, sulla 1 verso Napoli, 4 km di coda per traffico congestionato tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Anche lungo la A7 in direzione di Milano, rallentamenti tra il bivio A7 a 12 e Genova Bolzaneto. Sulla 12 un incidente invece provoca 7 km di coda tra Chiavari e Rapallo viaggiando verso Genova. Altri 3 km di coda per un altro incidente tra Genova Est e il bivio A12 A7 per lavori sulla 14 verso Ancona, incolonamenti di 2 km tra Pescara Nord e Pineto. Sempre in Adriatica, traffico congestionato tra Bologna Borgo Panigale e il bivio A14 A1. Infine, lungo la statale 3 bis Tiberina è stata chiusa una carreggiata per lavori dopo l'incrocio San Gemini Sud verso l'incrocio Ravenna. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
4: One Express, anche entro le 12.
5: Gold Espresso, ore 12.
4: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
6: Dal cuore di Assisi, Next presenta Assisi Summer Festival 2026. 3 giorni di musica live, dal 16 al 18 luglio alla Rocca Maggiore di Assisi. Più di 20 artisti sul palco, tra cui Safe, The Colors e il 18 luglio pre-show con Radio Subasio Disco Club. Dal tramonto fino a notte, Assisi Summer Festival. Acquista ora i tuoi biglietti.
7: Solo da un euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. Un euro.
8: Tag 0%, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
9: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
10: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia, Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
11: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
12: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
13: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
11: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
13: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: Mamma, dove diavolo sei stata? Sono uscito da scuola da 45 minuti.
1: Mi dispiace, la mamma aveva delle commissioni.
0: Non avevo da mangiare, morivo di fame. Stavo per chiamare i servizi sociali.
1: Biscottino, la mamma ha delle grandi novità.
0: Che c'è?
1: Ho trovato un lavoro.
0: Lo sono già io.
1: Oh, tranquillo, andrà tutto bene. Lavorerò solo qualche giorno alla settimana e tu, da bravo metto, potrai fare tutto da solo.
0: No.

0: per caso hai dei cioccolatini?
1: No. Mamma dice che non si mangiano i cioccolatini, qui bisogna dimagrire.
2: Molto bene, ci siete tutti. Significa che possiamo cominciare a lavorare. Nelle prossime settimane impareremo che perdere peso è divertente, esatto ragazzi?
1: Esatto.

0: così rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Su Carrefour.it trovi il meglio al miglior prezzo. Per te 20% di sconto sulla spesa online di almeno 80 euro utilizzando il codice SPESA20. Solo fino al 9 maggio. Approfittane subito. Carrefour.it, tanti prezzi imbattibili ogni giorno. Carrefour.
5: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
6: Sephora, l'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su Sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
7: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
8: Umbria Jazz.
9: Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
8: Umbria Jazz.
9: Biglietti e info su umbriajazz.com.
10: Scegliere la migliore vacanza?
11: Previsto.
10: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
11: Inaspettato.
10: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
11: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
10: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
12: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.

0: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Il Papa di nuovo sotto attacco di Trump, che lo dipinge come una minaccia per i cattolici e per molte persone. Gli risponde a distanza il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Parolin. Leone XIV va avanti per la sua strada a predicare il Vangelo e la pace. Intanto il responsabile alla difesa Exet, respingendo l'idea che la tregua con l'Iran sia finita, è tornato a ribadire il controllo americano dello stretto di Hormuz. Delitto di Garlasco, le gemelle K sentite dagli investigatori in procura a Pavia in veste di testimoni. I legali di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta, fanno sapere che domani il loro assistito si avvarrà della facoltà di non rispondere ai PM. Migliaia di persone hanno dato l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, scomparso a 59 anni lo scorso 1° maggio. Nella Basilica di Santa Giustina a Padova, i funerali dell'atleta paralimpico celebrati dall'amico Don Marco Pozza. Per lui vivere era trovare sempre un pizzico di bene. Restano in carcere i due attivisti della Sumud Flotilla, Saif Abu Keshek e Tiago Avila, arrestati dopo l'arrembaggio da parte della Marina israeliana al largo di Creta. Il tribunale di Ashkelon ha infatti prorogato di 6 giorni la loro detenzione. La scomparsa di Elisabetta Ferretto, la 50enne che denunciò gli abusi di Epstein, della donna originaria del Padovano, si sono perse le tracce il 22 aprile, quando è stata vista a New York l'ultima volta. Da 25 anni risiede negli Stati Uniti, dove lavora nel mondo della moda e nel settore immobiliare. Il presidente del governo delle Canarie non intende accogliere la nave da crociera con un focolaio di antivirus. La cosa ragionevole è che sia assistita a Capo Verde, dove è ormeggiata, se non c'è rischio per la vita delle persone, ha comunicato al Ministero della Salute spagnolo, che aveva dato la disponibilità. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona serata da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. Domani nuvolo ovunque, nel corso del giorno piogge sparse su quasi tutto il centro-nord, a eccezione di Abruzzo e Molise, con la formazione anche di numerosi temporali localmente forti, soprattutto al nord-ovest in Triveneto e Toscana. Nel pomeriggio temporali anche in Sardegna, venti moderati, meridionali o di scirocco su gran parte del centro-sud delle isole, temperature massime con poche variazioni. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli consultate la nostra app Meteo.it.
3: Radio Subasio. Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
4: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz, e ti liberi delle zanzare!
5: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
7: Iperceramica.
8: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
12: Che bel terrazzo!
13: Grazie!
12: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
13: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto!
12: Allora lo consiglio al vicino.
13: No!
12: Perché?
13: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
12: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
14: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
15: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
16: Aiuto, cadiamo!
15: O ti senti ACT?
17: Oh, che forza!
15: Niliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
18: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
19: Wow!
18: In viaggio fanno amicizia con tutti.
19: Piacere!
18: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
20: Bello il parapendio!
18: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
21: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda.

0: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
1: Poltrone sofà,
2: solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: Scegliere la migliore vacanza?
4: Previsto.
3: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
4: Inaspettato.
3: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
4: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
3: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Vacanza, concerto, fioraio. Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale. Servizio soggetto ad approvazione. Tag 0%. Info e condizioni su satispay.com.
11: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann. Il meglio è per tutti. Anche a rate.
12: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
13: Noi siamo giovani.
14: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
15: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
16: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Wi-Fi Comfy ED2, installazione verticale e orizzontale, 74 litri e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
17: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
18: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
17: Colombo, navigando sull'app Family,
19: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
17: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.

0: Buonasera da Esther Roletto. La contraerea di nuova entrata in azione negli Emirati Arabi Uniti per sventare attacchi di droni e missili balistici dall'Iran. Il segretario alla difesa americano Hegseth assicura: non manderemo truppe nella Repubblica Islamica per liberare lo stretto di Hormuz. Donald Trump torna ad attaccare Leone XIV, sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone, replica il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Parolin. Può piacere o no, ma il ruolo del Papa è predicare pace. Allarme del Fondo Monetario Internazionale per gli effetti della guerra in Medio Oriente. L'impatto del caro energia sulle famiglie italiane di 450 euro, ma può arrivare a 2.270. ARERA, la tariffa del gas di aprile, è scesa del 7,6% per gli utenti vulnerabili. Oggi le deposizioni delle gemelle Paola e Stefania Cappa, sentite come persone informate dei fatti sul delitto di Garlasco. Domani Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi, si avvarrà della facoltà di non rispondere ai PM di Pavia. Sarà sentito anche il fratello della vittima Marco. No delle Canarie, un possibile scalo della nave da crociera con un focolaio di antivirus sulle sue coste. La cosa ragionevole è che sia assistita a Capo Verde, dove è ormeggiata, se non c'è rischio per la vita delle persone, ha comunicato il governo dell'isola al Ministero della Salute spagnolo, che aveva dato la disponibilità. Folla commossa ai funerali di Alex Zanardi, celebrati nella Basilica di Santa Giustina in Prato della Valle a Padova. Land bike sull'altare, la sua voglia di mordere la vita divenga testamento. Le parole di Don Marco Pozza, amico del campione paralimpico scomparso il 1 maggio. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
2: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
3: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
4: Questa è la situazione su strade e autostrade in Emilia. Lungo la A14 troviamo code a tratti causate dal traffico intenso tra Bologna, Borgo Panigale, allaccio con la 1 verso la Milano-Napoli. Lavori sono segnalati sul tratto romagnolo della stessa A14 allo svincolo di Cesena Nord per chi proviene da Ancona. In Liguria c'è invece una perdita di carico sulla A12, la Genova-Rosignano, tra La Pallo e Chiavari verso Livorno. Sul tratto abruzzese della Ancona-Pescara code per lavori tra Roseto e Atripineto verso il capoluogo abruzzese. Un'ultima segnalazione che ci porta sulla statale 26 della Val d'Aosta, con materiali dispersi sulla carreggiata all'altezza dell'incrocio Villeneuve. ANAS ricorda: alla guida utilizza le frecce durante le manovre di sorpasso e di cambio corsia. Il 45% degli italiani non le usa. Renditi visibile, rispetta il codice della strada, viaggia in sicurezza.
3: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
9: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo,
10: Deliveroo!
9: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
11: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
12: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
13: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
13: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
14: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cina i negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
15: Matteo!
16: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
17: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
18: One Express, anche entro le 12.
19: Gold Espresso, ore 12.
18: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
20: E ora la sfida finale. Cocktail.
21: Spritz al tramonto.
20: Colazione.
21: Cappuccino vista mare.
20: Estate.
21: Crociera all'inclusive con Costa.
20: Sì! Quest'estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
22: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced. Subito per te in cassa il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Solo con carta Payback.

0: così rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Scegliere la migliore vacanza?
4: Previsto.
3: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
4: Inaspettato.
3: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
4: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
3: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
7: Perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Su Carrefour.it trovi il meglio al miglior prezzo. Per te 20% di sconto sulla spesa online di almeno 80 euro utilizzando il codice SPESA20. Solo fino al 9 maggio. Approfittane subito. Carrefour.it, tanti prezzi imbattibili ogni giorno. Carrefour.
12: Conosci la BC della ristrutturazione?
13: Sentiamo.
12: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
13: Wow.
12: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
13: E C?
12: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
13: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
14: Iperceramica.
15: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
16: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.

0: Anni di carriera. Più di 20 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Le sue canzoni hanno segnato la storia della musica italiana. Raff.
1: L'infinito sai cos'è.
0: Lunedì 18 maggio alle 21 sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per cantare i suoi successi e rispondere alle domande dei fan. Per partecipare in studio o video collegati da casa, scrivi la tua domanda su radiosubasio.it.
1: Ora è per sempre, amore mio.
0: Lunedì 18 maggio alle 21, RAF, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Buonasera da Esther Oletto. Il Papa di nuovo attaccato da Donald Trump, che lo accusa di essere una minaccia per i cattolici e per molte persone. Affermazioni che arrivano a due giorni dalla visita di Marco Rubio in Vaticano per ricucire i rapporti con la Santa Sede. Risponde il cardinale Parolin. Leone XIV va avanti per la sua strada a predicare il Vangelo, la pace. Missili e droni contro due cacciatorpediniere americani nello stretto di Hormuz, attaccati anche gli Emirati. Tuttavia il Pakistan fa sapere che i negoziati per una vera fine della guerra tra Stati Uniti e Iran stanno andando avanti. Delitto di Garlasco, le gemelle K cugine di Chiara Poggi, sentite dagli investigatori a Milano in veste di testimoni. Hanno rinnovato lo spirito collaborativo, riferiscono i legali. Gli avvocati di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta, fanno sapere che domani il loro assistito si avvarrà della facoltà di non rispondere ai PM di Pavia. Migliaia di persone hanno dato l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, scomparso a 59 anni lo scorso 1° maggio. Nella Basilica di Santa Giustina a Padova, i funerali del campione paralimpico celebrati dall'amico Don Marco Pozza. Per lui vivere era trovare sempre un pizzico di bene. Il presidente svizzero Parmelin, oggi a Roma, ha ribadito al capo dello Stato Mattarella e al ministro degli esteri Tajani quanto assicurato ieri alla premier Meloni. I conti degli ospedali elvetici dopo la strage di Crans-Montana non saranno più inviati alle famiglie dei feriti italiani. Scuola in sciopero domani e 7 maggio nel mirino in Balsi, l'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione. Proteste anche contro riforme e salari, coinvolti docenti, dirigenti e ATA, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
2: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Stefania Andriola di meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. Domani nuvole ovunque, nel corso del giorno piogge sparse su quasi tutto il centro-nord, a eccezione di Abruzzo e Molise, con la formazione anche di numerosi temporali localmente forti, soprattutto al nord-ovest in Triveneto e Toscana. Nel pomeriggio temporali anche in Sardegna, venti moderati meridionali o di scirocco su gran parte del centro-sud delle isole, temperature massime con poche variazioni. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
5: Radio Subasio.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Salve!
9: Ah, lei, ho un problema, sa?
8: Cioè?
9: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
8: Per 10 anni non le darà più fastidio.
9: Ha 6 balconi e un terrazzo!
10: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler, che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
11: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
12: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
13: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto: il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù kids snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
14: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
15: Aiuto, cadiamo!
14: o ti senti ACT?
15: Oh, che forza!
14: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
16: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
17: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare a una festa un pessimo partito. Son certo che nessuno te

0: Ehi, vuoi un'energia unica come te? Scegli luce gas di Estra. Con Unica Flex Assicura hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione. È facile da attivare e con app web è anche facile da gestire. E in più hai l'assicurazione casa compresa che ti protegge dagli imprevisti. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it. Ehi Estra, accendi luce gas!
1: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
2: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
3: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39€.
7: Eurospin, la spesa intelligente.
8: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
9: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
10: Deliveroo!
9: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
11: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: In viaggio fanno amicizia con tutti.
12: Piacere!
13: Piacere!
11: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
14: Bello il parapendio!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: Buona serata da Federica De Boni. Il segretario di Stato Vaticano Parolin replica il nuovo affondo di Trump contro il Papa. Leone XIV predica la pace e va avanti per la sua strada. Per il presidente americano il Santo Padre sta mettendo in pericolo molti cattolici. Per lui va benissimo che Teheran abbia il nucleare. Essenziale la libertà di navigazione sullo stretto. L'Egitto sente gli USA e gli stati del Golfo. Sia Washington che l'Iran affermano di avere il controllo di Hormuz. Per il capo della Casa Bianca gli iraniani non hanno chance. Il ministro Crosetto alla celebrazione dei 165 anni dell'esercito. Il mondo è impazzito. Dobbiamo garantire la nostra difesa. Il delitto di Garlasco, Paola e Stefania K, sentite per ore in caserma a Milano, hanno risposto a tutte le domande. La procura di Pavia ha deciso di ascoltare come persone informate sui fatti le due cugine di Chiara Poggi. Domani, con Andrea Sempio, nuovo indagato, è stato convocato anche il fratello della vittima, Marco. L'Organizzazione Mondiale della Sanità sospetta una trasmissione da uomo a uomo dell'antivirus sulla nave da crociera ancorata al largo di Capo Verde, infettati probabilmente prima di salire a bordo. Sono 3 i morti su 7 casi confermati. Si ipotizza uno sbarco in Spagna, alle Canarie, contrario il governatore delle isole. A Padova oggi l'ultimo saluto ad Alex Zanardi. Durante la messa citata la celebre regola che la leggenda azzurra raccontava spesso, quella di resistere altri 5 secondi proprio quando si è allo stremo per superare i propri limiti. Gremita la Basilica di Santa Giustina, dentro e fuori. Calcio questa sera la prima semifinale di ritorno di Champions League. Dalle 21 si sfidano Arsenal Atletico Madrid. Si riparte dall'1-1. La vincente affronterà in finale una tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, in programma domani. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
2: Questa è la situazione su strade e autostrade. In Val d'Aosta troviamo lavori lungo la A5, la Torino Aosta, Monte Bianco tra Pons, Martene e Veri in direzione Courmayeur. Sulla A12 veicoli scortati per il maltempo per una perdita di carico tra Genova Est e Allaccio con la 7 verso Genova. Sulla A10 c'è un veicolo fermo tra Albisola e A10 a 6 al chilometro 44 verso Ventimiglia. Veicolo fermo anche in Puglia sulla A14 tra Bitonto e Molfetta in direzione Pescara. Sulla 1 Firenze-Roma c'è una perdita di carico tra Valdichiana e Chiusi-Chianciano verso la capitale. Sulla 4 troviamo invece code a tratti tra Laccio Nodo di Pero e svincolo Pero diramazione Molino Dorino per chi sta procedendo verso Milano. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
1: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Solo da 1 euro, con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. 1 euro.
8: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
9: Matteo!
10: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
11: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
12: Vacanza! Concerto! Fioraio! Dividi tutto in 3 rate, senza interessi, con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
13: Buona serata a tutti su Radio Subasio, prontissimi come sempre anche stasera per il 3 per te che arriva tra poco. Suoneremo le canzoni più significative della vostra vita subito alla collection Black

0: 3 per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: Siamo pronti a conoscere anche stasera il protagonista o la protagonista del nostro appuntamento del 3 per te, colui o colei che ha richiesto le tre canzoni più importanti della propria vita da ascoltare una via l'altra senza alcuna interruzione, perché questo è quello che facciamo tutte le sere a quest'ora. Quindi prenotatevi, perché siete nel posto giusto e nel momento giusto. Richiedete anche voi le tre canzoni che volete ascoltare chiamandolo 075 80 60, oppure se lo preferite vi prenotate direttamente sulla nostra app nella sezione dedicata al 3 per te, oppure inviate un WhatsApp o un messaggio Telegram al 348 075 80 60, come ha fatto lui, il protagonista di questa sera.
0: 3 per te su Radio Subasio.
2: Nome:
3: Raff.
4: Ben arrivato, Raff.
0: Città:
2: nato a Napoli, vivo a Giugliano in Campania, Napoli.
5: Siamo orgogliosi di essere giuglianesi.
6: Giuglianesi orgogliosi?
5: Sì, sì, sempre, fino alla fine.
0: Età:
2: 67.
0: Cosa fai nella vita?
2: Agente di commercio.
7: Prima di entrare da cliente bisogna comunque focalizzare gli obiettivi che vuoi raggiungere, sapersi relazionare ad ognuno dei clienti in maniera fortemente personalizzata.
0: Segno zodiacale:
2: Leone.
0: La parte di te che meno ti piace?
2: No, mi piace tutto di me.
8: Non è colpa mia se sono attraente. Ho fatto di tutto per non piacere. Mi sono fatto fare persino la plastica in un istituto di bruttezza.
0: Il luogo più bello del mondo:
2: Napoli.
0: Barbie o Cicciobello?
2: Barbie.
9: Ciao, io sono Ken.
10: Io Barbie.
0: Cosa ti fa arrossire?
2: Quando le persone fanno delle battute squallide.
11: Lo sai come si chiama il frate con le gambe storte?
12: No, fra parentesi.
13: Lo sai qual è il santo protettore dei piedi?
12: No,
13: sandalo.
0: Un comico che ti fa ridere:
2: Alessandro Siani.
0: Entreresti nella casa del Grande Fratello?
2: Mai.
14: Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente. Vengo. Vengo e mi metto così vicino a una finestra di profilo, in controluce. Voi mi fate: Michele, vieni di là con noi, dai. Io: andate, andate, vi raggiungo dopo. Vengo. Ci vediamo là. No, non mi va, non vengo. Ciao.
0: Tre persone che vuoi salutare.
2: I tre amori della mia grande vita. Innanzitutto Wanda, poi Rita e poi Rosaria.
0: Le tre canzoni della tua vita.
2: Phil Collins, Do You Remember? Whitney Houston, I Will Always Love You. Dal Da Vinci, Rossetto e Caffè.
0: Radio Subasio, 3 per te.

0: Whitney Houston, I Will Always Love You, a chiudere su Radio Subasio il 3 per te di Raff di Napoli. È stato Raff a scegliere le tre canzoni che abbiamo appena ascoltato. Come promesso, una dietro l'altra, senza alcuna interruzione, c'erano anche Phil Collins, Do You Remember? E prima ancora Sal Da Vinci, Rossetto e Caffè. Domani sera toccherà qualcun altro di voi, quindi continuate a prenotarvi e a richiedere le tre canzoni che volete ascoltare. 075 80 60, se volete chiamare avete la possibilità, ve lo ricordo, di prenotarvi anche attraverso l'app di Radio Subasio cliccando dove c'è scritto 3 per te, oppure inviate semplicemente un WhatsApp o un messaggio Telegram al 348 075 80 60. Radio Subasio.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il tosa erba semovente Alpina, motore 4 tempi, 125 cc, larghezza di taglio 46 cm e a soli €249,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
0: Sul caffè si discute spesso, perché ognuno ha i suoi gusti, ognuno ha le sue abitudini, c'è chi lo prende solo al mattino, chi lo prende anche la sera prima di andare a letto. Tra poco torneremo a parlarne. Su Radio Subasio c'è Biagio Antonacci, singolo nuovo UN.

Snow, Red Hot Chili Peppers su Radio Subasio. Sul caffè si litiga da sempre perché c'è chi lo vive come un piacere, chi come una necessità perché senza non carbura, chi lo prende continuamente, però la verità, come spesso accade in queste situazioni, sta nel mezzo, perché un consumo moderato può avere effetti positivi. La scienza ce lo dice, aiuta concentrazione e attenzione e grazie agli antiossidanti che il caffè contiene può dare anche qualche beneficio. Il problema arriva quando si esagera, perché il caffè smette di essere un alleato in quel caso e comincia a presentare il conto: nervosismo, insonnia, fastidi gastrointestinali e perfino quella strana stanchezza da eccesso di caffeina, che è un controsenso ma c'è. In generale la dose considerata sicura per un adulto sano è intorno ai 300-400 mg al giorno, cioè più o meno 4 o 5 espressi. Insomma, il caffè è vero, ci dà una mano, ma non fa miracoli. E la soluzione, come sempre, sta in quella famosa e sempre efficace via di mezzo.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Fiorella Mannoia, Perfetti Sconosciuti su Radio Subasio, mentre ci avviciniamo al termine di questo nostro appuntamento. E tra poco, ve lo ricordo, arriverà Roberta Leversi e vi accompagnerà lei sino alla mezzanotte. Alle 22.30 vi ricordo anche l'appuntamento con Per un'ora d'amore. Subito Emma Ercomi, Vacci Piano. Scusa se ancora

0: Tempo di informazione, le breaking news di TGCOM 24, tutti gli aggiornamenti delle 21.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. La Corte di Cassazione ha reso note le motivazioni della assoluzione di Matteo Salvini per il sequestro dei 147 migranti a bordo della Open Arms. Secondo i supremi giudici, la nave non fu sequestrata perché le era stato assegnato con il via libera della Spagna il porto di Palma di Mallorca. Salvini, allora titolare del Viminale, secondo la Cassazione, non commise alcun reato. Cambiamo argomento. Confermata la visita del segretario di Stato americano Rubio in Vaticano. Nonostante l'ennesimo attacco di Trump al Papa, il presidente, ha detto Leone XIV, sta mettendo in pericolo molti cattolici. Per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. Non è tardata la replica del segretario di Stato Parolin. Può piacere o no, ha detto il cardinale, ma il Papa va avanti per la sua strada e predica la pace. Il governo sostiene ogni parola del pontefice, dice il vice premier Salvini. Domani intanto vertice Meloni, Salvini, Tajani per il focus sui rapporti con gli Stati Uniti. La cronaca giudiziaria. Andrea Sempio, unico indagato del nuovo fascicolo sulla morte di Chiara Poggi a Garlasco, domani non risponderà alle domande dei PM di Pavia. La difesa punta a una consulenza personologica affidata a uno psicoterapeuta da redigere prima dell'interrogatorio del 38enne. Ascoltate intanto oggi a Milano le gemelle Stefania e Paola Cappa, cugine di Chiara. L'audizione della prima è durata quasi 3 ore. Domani sarà sentito invece il fratello della vittima, Marco Poggi. I migliaia oggi a Padova per l'ultimo commosso saluto ad Alex Zanardi, morto venerdì a 59 anni. La morte si è presa il tuo corpo, non la tua anima, ha detto l'amico Don Marco Pozza all'omelia. Queste le breaking news di TGCOM 24. Radio
2: Subasio. La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: E ora la sfida finale! Cocktail!
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Dal cuore di Assisi, Next presenta Assisi Summer Festival 2026. 3 giorni di musica live dal 16 al 18 luglio alla Rocca Maggiore di Assisi. Più di 20 artisti sul palco, tra cui Safe, The Colors e il 18 luglio pre-show con Radio Subasio Disco Club, dal tramonto fino a notte. Assisi Summer Festival. Acquista ora i tuoi biglietti.
6: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced. Subito per te in cassa il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Solo con carta payback. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
7: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
8: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
9: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
8: L'ha applicato da sola?
9: Ma certo, pennello, polso e voilà!
8: L'allievo che supera il maestro!
10: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
11: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
12: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
13: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
14: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
15: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Subasio.

sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine

0: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: Sai che suono ha la serata perfetta?
4: Deliveroo!
3: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Umbria Jazz.
8: Umbria Jazz. A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin-Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
7: Umbria Jazz.
8: Biglietti e info su umbriajazz.com.
9: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare!
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2% grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
13: La spesa intelligente!
14: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
15: Wow!
14: In viaggio fanno amicizia con tutti.
15: Piacere!
14: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
16: Bello il parapendio!
14: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: anni di carriera. Più di 20 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Le sue canzoni hanno segnato la storia della musica italiana. Raff.
1: Infinito sai cos'è.
0: Lunedì 18 maggio alle 21 sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per cantare i suoi successi e rispondere alle domande dei fan. Per partecipare in studio o video collegati da casa, scrivi la tua domanda su radiosubasio.it. Lunedì 18 maggio alle 21, Raff, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Una buona serata da Giancarlo Bastianelli. La missione della Chiesa è quella di predicare il Vangelo e la pace, lo ha detto il Papa uscendo dalla residenza di Castel Gandolfo. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, ha aggiunto il pontefice, lo faccia. Le parole di Leone XIV, dopo l'ennesimo attacco di Trump che ha affermato il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici, per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare, confermato intanto il colloquio tra il segretario di Stato americano Rubio e il Papa in Vaticano. Per quanto concerne il conflitto, i Pasdaran rilanciano il loro avvertimento sullo stretto di Hormuz, l'unica rotta sicura per il passaggio, dicono i guardiani della rivoluzione, il corridoio annunciato in precedenza dall'Iran. La deviazione di imbarcazioni verso altre rotte provocherà repliche incisive dei Pasdaran. Cambiamo argomento. Sulla nave con casi sospetti di antivirus al largo di Capo Verde, l'OMS lancia l'allarme di una possibile trasmissione da uomo a uomo. Nelle prossime ore l'organizzazione provvederà a evacuare 3 persone via Capo Verde, poi la Ondius potrebbe dirigersi direttamente verso le Canarie o i Paesi Bassi. L'arte a pochi giorni dell'inaugurazione della Biennale delle Polemiche e nel giorno della preapertura del contestato padiglione russo, l'Unione Europea torna a attaccare l'esposizione veneziana, non sia una vetrina per Mosca, ammonisce la vicepresidente della Commissione, Virgone. Migliaia di persone oggi a Padova per i funerali di Alex Zanardi. Il pilota e campione paralimpico si è spento venerdì a 59 anni. Tra gli sportivi presenti Alberto Tomba, Cristian Ghedina e l'atleta paralimpica Bebe Vio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Dal cuore di Assisi, Next presenta Assisi Summer Festival 2026. 3 giorni di musica live dal 16 al 18 luglio alla Rocca Maggiore di Assisi. Più di 20 artisti sul palco, tra cui Safe, The Colors e il 18 luglio pre-show con Radio Subasio Disco Club. Dal tramonto fino a notte, Assisi Summer Festival. Acquista ora i tuoi biglietti.
2: Su Carrefour.it trovi il meglio al miglior prezzo. Per te 20% di sconto sulla spesa online di almeno 80 euro utilizzando il codice SPESA20, solo fino al 9 maggio. Approfittane subito. Carrefour.it, tanti prezzi imbattibili ogni giorno. Carrefour.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più, la nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.

0: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com. In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. UniEuro.
1: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario Secci nei negozi UniEuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
2: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
3: Aiuto, cadiamo!
2: O ti senti ACT?
4: Oh, che forza!
2: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90€. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
5: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
6: E ora la sfida finale! Cocktail!
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate.
7: Crociera all'inclusive con Costa.
6: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300€ a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

Pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai. Tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la strada.

0: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
1: Matteo!
2: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
3: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
5: perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

posti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

0: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
1: Noi siamo giovani!
2: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
3: Che bel terrazzo!
4: Grazie!
3: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
4: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto!
3: Allora lo consiglio al vicino.
4: No!
3: Perché?
4: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
3: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
5: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

gesto verso lo Stato. Diciamo pure uno stato di gratitudine. Che tempi strani che mi bruciano le mani.

0: porta Radio Subasio sempre con te.
1: Sempre con te.
0: Scarica subito la nostra app per ascoltare la radio, richiedere e dedicare la tua canzone preferita nel jukebox, prenotare il tuo 3x3, scegliere la tua canzone d'amore, riascoltare le nostre interviste, leggere le news. L'app di Radio Subasio è gratuita. Scaricala sugli store ufficiali.

suoni, emozioni e sogni. Radio Subasio.

0: Radio Subasio. Subasio.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado

0: Ogni giorno insieme con te.
1: Insieme con te.
0: Radio Subasio.
2: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso. Effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos.